blow it, baby.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 3 e 42 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione, dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario.
1: C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione.
0: La passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure moglie. E fu così che da un giorno all'altro, bocca di rosa si tirò addosso, tira funesta delle cagnette,

dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese. A salutare chi per un poco, portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera. Diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 4 e 23 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

ho preferito sognare. Quel giorno là, come strano, ho creduto nelle fate, ma mi toccò un angelo.

quello che vuoi, conosco quel che vale una ragazza come te. Io sono un poco di buono, lasciami in pace.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 5 e 3 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 5 e 55 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
2: Proprio mai.
1: E il mio sempre, inquietudine.

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventare.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 6 e 38 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

cadrò e finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto e da vigliacco ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco è inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via, approfitti di un istante in cui non reggo la mia solitudine, riempi la mia

tra le robe ti detesto e per la gente che ancora ucciderà per te, per i sogni che hai rubato, la natura che hai corrotto deridendomi, travestita da compagna che si offre nuda solo per amore, in un letto di piaceri artificiali tu mi

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 7 e 22 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Interessi zero su tutto l'arredamento.
3: Sì, hai capito bene.
2: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
4: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
6: Sono le 7 e 32 minuti.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
7: Radio Super, la radio amica.

I discepoli erano perseveranti e concordi nella preghiera insieme a Maria, la madre di Gesù. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oggi siamo sabato 20 giugno. Diciamo la messa votiva in onore della Vergine Maria. Sappiamo che ogni sabato è a lei dedicato. Maria, madre della Chiesa, madre nostra, quindi affidiamo a lei la pace soprattutto nel mondo e la pace nelle nostre famiglie, nei nostri cuori. Assieme alla Vergine Maria, ecco, ci prepariamo a celebrare degnamente questa Santa Eucaristia. Chiediamo umilmente perdono al Signore di tutte le nostre colpe. Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison. Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison. Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio, Padre di misericordia, il tuo Figlio unigenito morente sulla croce ci ha donato la sua stessa Madre, la Beata Vergine Maria, come nostra Madre. Concedi che la tua Chiesa, sorretta dal suo amore, sia sempre più feconda nello Spirito, esulti per la santità dei suoi figli e raccolga nel suo grembo l'intera famiglia degli uomini. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dal secondo libro delle cronache. Dopo la morte di Ioiada, i comandanti di Giuda andarono a prostrarsi davanti al re, che allora diede loro ascolto. Costoro trascurarono il tempio del Signore, Dio dei loro padri, per venerare i pali sacri e gli idoli. Per questa loro colpa, l'ira di Dio fu su Giuda e su Gerusalemme. Il Signore mandò loro profeti perché li facessero ritornare a Lui. Questi testimoniavano contro di loro, ma non furono ascoltati. Allora lo Spirito di Dio investì Zaccaria, figlio del sacerdote Ioiada, e si alzò in mezzo al popolo e disse: «Dice Dio, perché trasgredite i comandi del Signore? Per questo non avete successo, poiché avete abbandonato il Signore, anch'egli vi abbandona». Ma congiurarono contro di lui e per ordine del re lo lapidarono nel cortile del Tempio del Signore. Il re Ioas non si ricordò del favore fattogli da Ioiada, padre di Zaccaria, ma ne uccise il figlio, che morendo disse: «Il Signore veda e ne chieda conto». All'inizio dell'anno successivo salì contro Ioas l'esercito degli Aramei. Essi vennero in Giuda e a Gerusalemme. Sterminarono fra il popolo tutti i comandanti e inviarono l'intero bottino al re di Damasco. L'esercito degli Aramei era venuto con pochi uomini, ma il Signore mise nelle loro mani un grande esercito, perché essi avevano abbandonato il Signore, Dio dei loro padri. Essi fecero giustizia di Ioas. Quando furono partiti, lasciandolo gravemente malato, i suoi ministri ordirono una congiura contro di lui, perché aveva versato il sangue del figlio del sacerdote Ioiada, e lo uccisero nel suo letto. Così egli morì e lo seppellirono nella città di Davide, ma non nei sepolcri dei re. Parola di Dio. La bontà del Signore dura in eterno. Ho stretto un'alleanza con il mio eletto, ho giurato a Davide, mio servo, stabilirò per sempre la tua discendenza, di generazione in generazione edificherò il tuo trono. La bontà del Signore dura in eterno. Gli conserverò sempre il mio amore, la mia alleanza gli sarà fedele. Stabilirò per sempre la sua discendenza, il suo trono come i giorni del cielo. La bontà del Signore dura in eterno. Se i suoi figli abbandoneranno la mia legge e non seguiranno i miei decreti, se violeranno i miei statuti e non osserveranno i miei comandi, la bontà del Signore dura in eterno. Punirò con la verga la loro ribellione e con flagelli la loro colpa, ma non annullerò il mio amore e alla mia fedeltà non verrò mai meno. La bontà del Signore dura in eterno.

Gesù Cristo, da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Perciò io vi dico, non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete. La vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo. Non seminano e non mietono, né raccolgono nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo, non faticano e non filano, eppure io vi dico che neanche Salomone con tutta la sua gloria vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo che oggi c'è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede? Non preoccupatevi dunque dicendo che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo. Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate invece anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena. Parola del Signore. La parola di Dio che abbiamo ascoltato, ecco, ci presenta due modi di vivere. Uno senza Dio e l'altro con Dio messo al centro. Prima lettura che narra la storia del popolo di Israele, il primo popolo che Dio si è scelto, che ha cercato di formare, ecco, per prepararlo ad accogliere la venuta di suo figlio, di Gesù. Ecco, vediamo che è tutta una guerra, tutta una lotta, tutta una congiura, perché da una parte c'è questo principio che Dio è fedele alla sua alleanza, Dio è fedele al suo popolo, ma dall'altra parte c'è anche che il popolo deve cercare di essere fedele a Dio. Quando c'è un'alleanza tra due, non basta, non è sufficiente che uno sia fedele, bisogna che siano fedeli tutti e due. E quindi vediamo che questo popolo in certi momenti è fedele, in certi altri è infedele, si lascia prendere dagli idoli, segue la via, la vita dei pagani, eccetera. Abbiamo sentito come appunto Dio ha sempre cercato di aiutare questo popolo mandando dei profeti, cioè delle persone che lui ha scelto e che risvegliavano la coscienza del popolo, soprattutto dei re, dei potenti. State attenti, ma perché vi allontanate da Dio che vi ha dato tutto? Non vedete? E Zaccaria predica questo, ma cosa succede? Succede che lo uccidono. Lo lapidarono nel cortile del Tempio. E allora Dio... Non mi ascoltate, non mi volete,
e li ha lasciati in preda a loro. Sono venuti i nemici che hanno ucciso tutti, eccetera, e hanno distrutto tutto. Quello che succede anche oggi, purtroppo, ecco, vediamo in questa pagina la vita di tanti popoli e di tante famiglie. Non sappiamo cosa farcene di Dio. Ah, noi. Quanti potenti dicono, ah, io. Ma che cosa siamo? Siamo meno delle formiche, fratelli e sorelle. E vediamo cosa succede nel mondo quando si mette Dio fuori. Non è che Dio, ora siamo nel Nuovo Testamento, quindi non è che Dio ci punisca direttamente come nel Vecchio Testamento, perché Dio appunto in Gesù, ecco, ci è già perdonato, però ecco, ci lascia in preda a noi stessi. Senza di Dio, chi è che regna nei nostri cuori, nelle nostre famiglie, nei nostri popoli? Regna il diavolo, regna la menzogna. E ce lo dice Gesù chiaramente nel Vangelo, quel secondo modo di vivere, che è quello che ci ha portato Gesù. Dice, nessuno può servire due padroni perché odierà l'uno e amerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Sappiamo come l'amore smodato per la ricchezza è la radice di tutti i mali, lo dicono i profeti, lo dice Gesù, lo dice San Paolo, lo dice San Giovanni, eccetera. Questo senso smodato della ricchezza, del potere, del comandare, dell'imporsi. Qui è la causa. Questo succede anche nelle famiglie, quando il marito o la moglie o i figli o qualche altro, ecco, dice io sono io che comando. Questo succede anche nella Chiesa, purtroppo. Può succedere anche nella Chiesa, nelle parrocchie, ma succede, ecco, lo vediamo, nei popoli. Tante volte, ecco, la povera gente è costretta da questi potenti, da questi governanti che senza testa e senza cuore fanno soffrire. E allora Gesù ci dice, abbiate fiducia. Ricordiamo che ieri ci ha insegnato il Padre nostro, ci ricorda che Dio è Padre, che Dio è Papà e che se noi lo mettiamo al centro della nostra vita, Lui ci sostiene, Lui ci aiuta, perché è Padre. Certo, non è come i nostri padri, qui voi siete tanti padri, anch'io sono padre spirituale, purtroppo tante volte che noi perdiamo la testa, ma Dio è Padre veramente, un cuore paterno e materno che ci ama. Quindi fiducia in Lui, affidarci a Lui, perché Lui non ci abbandona, ed ecco la conclusione, dice Gesù. Cercate invece anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose, cioè mangiare, il bene, il vestire, tutta questa vita umana, materiale, vi sarà data in aggiunta. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena. Ecco, ci aiuti la Vergine Maria ad avere questa fiducia, questo affidarci veramente al Signore. Certo, il Signore ci dice che non dobbiamo stare così tutto il giorno, dobbiamo impegnarci nella vita, ma impegnarci con Lui, mettendolo al centro, nella onestà, nella bontà, nella misericordia, nell'amore, e allora tutto si apre. Beh, ci aiuti la Vergine Maria a comprendere qualche cosa e a viverlo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Amen.

0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Umili e pentiti, accorgi, Signore, di essere gradito il nostro sacrificio. Che oggi si compie dinanzi a te, l'amo, mio Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, che è nostro.
0: Accogli, o Signore, le nostre offerte e trasformali in sacramento di salvezza, perché con la potenza di questo sacrificio e per l'amorevole intercessione della Vergine Maria, Madre della Chiesa, cooperiamo più strettamente al disegno della redenzione per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto rendere grazie a te, Signore Padre Santo, fonte della vita e della gioia. Tu hai rivelato nella pienezza dei tempi il mistero nascosto nei secoli perché il mondo intero tornasse a vivere e a sperare. Nel Cristo nuovo Adamo e in Maria nuova Eva è apparsa finalmente la tua Chiesa, primizia dell'umanità redenta. Per questo dono tutta la creazione, con la potenza dello Spirito Santo, riprende dal principio il suo cammino verso la Pasqua eterna. E noi, insieme agli angeli e ai santi, proclamiamo con voce unanime l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo. Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati, fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie e questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, Santa Teresa e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Pier Antonio, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Animati dallo Spirito di Gesù e formati al suo divino insegnamento, diciamo con gioia: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiamoci un gesto di pace. Agnello di Dio.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno. Ma adesso.

Comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che io mi abbia mai a separare da te.

Preghiamo. O Signore, che in questo sacramento ci hai dato il pegno di redenzione.

0: la pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: Sei su Radio Super e si sente.
4: Sono le 9:02.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
3: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
0: Super mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725. Siete in sintonia con Radio Super alle ore 10, Super mattina con Pierangelo Pini.

Stai ascoltando Radio Super alle ore 10, Super Mattina con Pierangelo Pini, in diretta.

0: Radio Super Pubblicità.
1: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Oasi del Mobile. Servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile, via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
4: Da Metal Mark il tuo stile raddoppia.
5: Acquista due capi nel reparto abbigliamento e calzature e il secondo è scontato del 50%. Sì, hai capito bene. Prendi due, il secondo lo paghi la metà.
4: Solo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725. Ma andiamo, buongiorno, buongiorno amiche, buongiorno amici, 20 di giugno, l'estate è arrivata, eccoci qui dallo studio 2, rigorosamente in diretta per partire insieme. Mamma mia, che bello, che bello, che bello, che bello trovarsi il sabato. Tra l'altro, ve lo ricordo subito, saremo insieme anche domani mattina, dalle 10 alle 12 sul canale 787 e anche in simultanea, in contemporanea, su Super TV sul canale 96. Intanto questa mattina siamo qui sul canale 787 di Radio Super. Buongiorno, buon sabato. Prontissimi, prontissimi per vivere una mattinata ricca, ricca di tanta buona musica, tante belle canzoni, il ballo liscio è protagonista, la musica da ballo protagonista per un'ora sino alle ore 11, poi dalle 11 alle 12 tante belle canzoni e naturalmente la vostra e la nostra voglia di stare insieme. Dunque dicevo, canale 787 del vostro televisore. Se non ci sentite, ma ormai è operativo al 100% in tutta la Lombardia e anche qualche regione limitrofe, ma comunque se in caso, se proprio in caso non lo sentite, rifate la sintonia e sarete protagonisti con noi. Dunque ci aspetta, dicevo, una bella mattina, perché quando arrivo il sabato vi voglio sentire carichi e cariche, perché da noi sapete che qui alla radio è sempre una festa, perché insomma è al sabato, ci rilassiamo un attimo, arriva il fine settimana, dobbiamo un attimino caricarci e via via via i pensieri della settimana e partiamo con la musica, partiamo con la radio. Dunque vi do il 351 40 41 42 3, ma credo che ci sia un piccolo problema di collegamento. Allora, momentaneamente vi do questo numero: 339 85 52 731. 339 85 52 731 per chiamarci in diretta nella nostra mattinata. Dai che vi voglio sentire in tanti e in tante, perché sapete che mi fa piacere sentire le vostre voci, mi fa piacere anche sentire i nuovi ascoltatori e le nuove ascoltatrici, quelle persone che magari sono lì a casa e magari durante la settimana non hanno il tempo, non hanno voglia di chiamarci e magari stamattina stanno ascoltando la radio e dicono: dai, questa mattina chiamiamo gli amici di Radio Super. Fatelo tranquillamente, perché ci teniamo noi, io lo dico spesso e volentieri, io ci tengo in modo particolare a sentirvi tutti, no? Perché vado in onda una volta a settimana, tutti i nostri affezionati amici e amiche che ci sostengono da tempo, però è importante che anche ci siano degli ascoltatori nuovi, perché la nostra famiglia è in crescita. Noi ogni puntata ci sono sempre degli ascoltatori nuovi, sappiamo che siete in tanti, perché i dati di ascolto che noi vediamo nelle varie fasce orarie sono importanti, perciò grazie di cuore per questo, perché vuol dire che state seguendo le nostre trasmissioni, i nostri consigli, piace la nostra musica, eccetera eccetera. Però ecco, se volete anche chiamarci tranquillamente, a me piace sentire gli ascoltatori nuovi. Non per questo non devono chiamarci naturalmente i nostri affezionati amici, però è importante riuscire a dare spazio agli ascoltatori nuovi. Poi mi raccomando, ve lo chiedo per favore, una telefonata per puntata, perché altrimenti andiamo magari ad occupare la linea e non va bene e non siamo rispettosi nel confronto magari di amici che vogliono chiamarci per la prima volta. Perciò queste sono un po' le regole, insomma, in amicizia, in famiglia assolutamente, per stare con noi e per vivere questa mattinata insieme. Dicevo, noi abbiamo così una bella mattinata da vivere, con tanta buona musica, con tante belle canzoni. Adesso dicevo, spazio alla musica da ballo, perché a noi piace ballare, no? Poi a quest'ora magari ci si state facendo colazione, dai che c'è il cappuccino bello caldo, già fa caldo, poi mettiamo anche il cappuccino bello caldo, però insomma una ballatina di primo mattino, guardate che assolutamente vi cambia la giornata, ma ve lo dico io, facciamo una bella saltarella, che ne dite?

Bene, bene, bene, le 10 e 11 minuti, buongiorno, buon sabato da Radio Super, rigorosamente in diretta dallo Studio 2 con Pierangelo Pini che vi sta parlando. Vi ricordo, sino alle ore 12, adesso da noi è festa, è la grande festa, perché ormai l'estate ci ha caricato alla grande. Dunque, voi fate il 351 40 41 42 3, in caso non rispondiamo perché abbiamo un piccolissimo problema di collegamento, ma una roba che tra poco viene sistemata. Voi fate questo numero, attenzione, 339 85 52 731, ripeto 339 85 52 731. Dai, chiamateci, così capiamo anche se il collegamento è stato ripristinato, perché è bello, dai, è bello stare insieme in questa bella mattinata. Oh, come va da voi? Fa caldo? Avevamo paura, noi dicevamo non arriva il caldo, avete visto che è arrivato. Ma noi siamo qui tranquilli al fresco a bordo piscina, perché noi facciamo in estate il nostro programma a bordo piscina, la musica, la compagnia della radio, la radio come una volta, la nostra Radio Super, che vi regala sempre un tappeto musicale e di quelli che, insomma, guardate che non lo sentite in giro, assolutamente, ditelo a tutti i vostri amici e le vostre amiche, canale del vostro televisore 787, perché assolutamente da lì la radio è protagonista, e voi siete sempre protagonisti con noi, perché noi vi diamo lo spazio. È importante dare lo spazio a tutti gli amici che ci ascoltano, e soprattutto mi raccomando, questa mattina, dai, voglio sentire anche gli ascoltatori, naturalmente i nostri fedelissimi, ma gli ascoltatori nuovi, quelli che magari non hanno mai chiamato perché non hanno voluto, perché non hanno potuto, perché magari erano indaffarati, questa mattina magari decidono proprio di chiamarci qui in diretta alla radio. Noi vi regaliamo così le chiacchiere della radio. 339 85 52 731. Intanto ho parlato di estate, quando c'è l'estate c'è il sole che manda caldo e manda la voglia di evadere, di fare tante belle cose, perché si vince la pigrizia dell'inverno. E allora chi meglio dell'Orchestra Casadei non poteva regalare una bella canzone dedicata al sole, anzi all'amico sole.

questo amico sole è in diretta qui su Radio Super. Buongiorno, buongiorno a tutti da Pierangelo, rigorosamente in diretta dallo studio 2 e da Cadignano di Verola Nuova. Allora, il nostro centralone sta per essere ripristinato, il caldo ogni tanto sulle apparecchiature elettroniche fa brutti scherzi, ma tra pochissimo il 351 40 41 42 3 sarà assolutamente ripristinato, il numero che tra l'altro vedete anche in sovraimpressione se ci state seguendo dal nostro canale ufficiale della radio, ci state sentendo dal canale 787 di Radio Super. Un saluto anche magari a coloro che ci stanno ascoltando dall'automobile, dal nostro canale DAB, Digital Audio Broadcasting, nuova tecnologia, la nuova frontiera per ascoltare la radio, perciò un saluto a tutti voi che ci state ascoltando viaggiando e mi raccomando, è sempre prudenza sulle strade, ma buon viaggio in compagnia nostra, in compagnia della radio e della nostra musica, e anche coloro che magari ci ascoltano dalle varie piattaforme in streaming, da internet o dal nostro sito ufficiale Brescia Sat o anche da Alexa. Alexa, fammi sentire Radio Super, la Leonessa e tac, magicamente ci sentite. Mamma mia, quanti modi per ascoltare la nostra radio, perché noi siamo con voi e voi siete i protagonisti diretti in tutte le nostre trasmissioni, perché a noi piace, no? Proprio questo interagire insieme, e lo facciamo anche stamattina sino alle ore 12 noi siamo qui, ma vi ricordo che sarete in mia compagnia anche domani, sempre dalle 10 alle 12 con Super Mattina, la versione della domenica, e perciò anche domani tra l'altro saremo in simultanea anche col canale 96 di Super TV, mi raccomando, però voi abituatevi assolutamente al 787, perché è la radio, il canale ufficiale di Radio Super. Tutti i contenuti che voi sentite dal canale 787 sono forniti, sono prodotti, sono offerti da Radio Super, che da 50 anni vi tiene compagnia. Ecco, perciò abituatevi a questo canale 787, il logo la Leonessa, il nome la Leonessa, ma è la radio, la radio che rende protagonista questo canale. Dunque, mandiamo un po' di belle canzoni, un po' di belle musiche, la fisarmonica, perché a noi piace, l'avete capito, no? Che a noi piace la fisarmonica, perché la fisarmonica è festa, perché la fisarmonica è voglia di stare insieme. La mazurka di Penelope.

Va bene, allora dicevo, il nostro centralone questa mattina, dal punto di vista operativo, si è un attimino addormentato, ma lo stiamo risvegliando. Non abbiate paura, voi comunque tenete d'occhio il televisore 351 40 41 423. Nel frattempo, per non lasciarvi soli, se volete chiamarci, è attivo questo numero 339 85 52 731. Poi, appena dalla sede centrale, i nostri colleghi dell'ufficio tecnico mi diranno quando è operativo di nuovo il 351, assolutamente ve lo comunicheremo, però intanto potete chiamarci anche adesso e provate, così vediamo se funziona. 339 85 52 731. Ci scusiamo per questo disagio, ma assolutamente non dipende assolutamente dalla nostra volontà. Allora, l'importante è la musica, l'importante è la compagnia della radio. Sappiamo, l'ho detto prima, che siete tanti che ci state seguendo, perché insomma i numeri, le fasce d'ascolto che noi andiamo a elaborare ci danno ragione, e vi danno ragione, nel senso che sappiamo che siete veramente tanti e tante, e per questo vi ringraziamo, perché state così seguendo i nostri consigli e state così diventando grandi insieme a noi. Questa radio che cresce, io non dico ogni giorno, ogni ora, ogni trasmissione c'è sempre qualcosa di nuovo, nuovi amici, novità, e preparatevi, perché l'estate, in estate innanzitutto non vi lasciamo da soli, ma ci saremo sempre, perché la nostra programmazione continuerà magari anche in una forma più estiva, più carica, più brillante, eccetera eccetera, perché metteremo il brillantante nella radio, questa battuta potevo evitarla, però voglio dire, però poi a settembre attenzione, perché noi durante l'estate lavoreremo per voi, oltre che andare in onda penseremo a quello che sarà la programmazione 2026 e 2027, e assolutamente la programmazione da partire da settembre-ottobre. Perciò preparatevi, perché lavoreremo e stiamo già lavorando per voi, perché noi della radio assolutamente al primo posto, mettiamo tutti i nostri amici ascoltatori, ma soprattutto la nostra musica, la vostra musica, quella che vi tiene compagnia, quella che vi dà la carica ad ogni età, perché la musica non ha veramente un limite di età. Arriva Daniele Cordani, lui! Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Siete su Radio Super, canale 787 del vostro televisore. Mamma mia, che comodità!

0: Allora, vediamo se si è ripristinato il centralone. Pronto?
1: Ciao, sono Tea da provincia di Rodi.
0: Buongiorno, buongiorno Tea, buongiorno. Buongiorno a te. Come stai Tea, tutto bene?
1: Bene, bene, sono andata a fare un po' di spesa perché poi più tardi devo vedere il Papa.
0: Ah, certo, ecco. certo. Bene.
1: Però
0: Tea.
1: In televisione, perché non si può andare in quel paese perché...
0: Vabbè, dai. Certo. Vabbè, lo guardi in TV a casa e va bene così,
1: sì,
0: Tea.
1: Sì,
0: però grazie che hai trovato il tempo anche per noi.
1: Ti ringrazio io tutti quanti e saluti a tutti.
0: Va bene, Tea, ti ringraziamo, sì, e ti salutiamo. Buona giornata.
1: Sì.
0: Buona... Poi ci sentiamo domani, Tea, che ci siamo anche domani. Ciao, cara. Grazie alla nostra Tea, perciò è ufficialmente ripristinato il centralone. Vedete i nostri tecnici come sono veloci a intervenire. Grazie di cuore alla sede centrale.

0: Lui, Daniele Cordani. Dunque, ufficialmente è tornato operativo il 351 40 41 42 3. Ve lo ricordo, 351 40 41 42 3. Il nostro centralone, il nostro numero ufficiale per chiamarci in diretta anche in questo momento. E noi siamo insieme, vi ricordo, beneficio magari di coloro che si fossero sintonizzati in questo istante. Questa è Radio Super, buongiorno con Pierangelo, sino alle ore 12, adesso sino alle ore 11, balliamo il liscio, ma voi che ci state seguendo dal canale 787 avete proprio il numero lì a portata d'occhio, sempre presente, e sempre presente sul vostro teleschermo, il 351 40 41 42 3 per chiamarci e per diventare così protagonisti con noi in questa mattinata. C'è la pubblicità, non andate via, non cambiate canale, rimanete sul 787 di Radio Super, la Leonessa, perché poi arriva Omar e Ale, grande festa.
1: Radio Super, pubblicità.
2: Interessi zero su tutto l'arredamento.
3: Sì, hai capito bene.
2: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
3: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
4: La grande ruota. Dal 1853 produce ottime polente a base di mais e senza glutine e tutte le farine biologiche per la panificazione. La bramata, il fioretto e l'integrale macinata a pietra con le relative istantanee sono le nostre farine di punta. Tra le farine per impasti biologici trovate grano tenero, farro, segale e tutti i nostri mix per completare la linea. Ci trovate nei migliori supermercati e negozi specializzati. La Grande Ruota, a Dello, Brescia, in via Cavalieri di Vittorio Veneto numero 1, telefono 030 97 18 009.
5: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
6: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale, si avvicina la stagione delle allergie.
7: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
6: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
7: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
6: Idea Notte, a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
7: ideanottesrl.it.
0: Super mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

Fratecino. Si chiama semplicemente 5 settimane questa canzone in sottofondo con noi e che ci ha tenuto compagnia in questa nostra mattinata insieme con Omar. 5 settimane, buongiorno, buongiorno da Radio Super. Allora, vi do il numero di telefono, ma lo vedete naturalmente bene in grande sul vostro televisore dal canale 787 da dove ci state ascoltando, 351 40 41 42 3. Adesso il numero è operativo e potete tranquillamente chiamarci. Dai, voglio sentirvi, naturalmente l'ho detto prima, mi piace sentire tutti i nostri amici, i nostri fedeli amici ascoltatori, quelli che da tempo ci sostengono qui alla radio, ma è bello, sarebbe bello, e vediamo se c'è qualcuno che accetta così il nostro invito, di chiamarci per la prima volta, perché in ogni puntata abbiamo sempre nuovi ascoltatori, sappiamo che siete tanti, ma a noi piace anche sentirvi, no? Perché è bello sentire le vostre voci. Poi ci raccontate, avete la possibilità anche di raccontarci il vostro territorio, perché magari ci state ascoltando e vediamo, sentiamo le valli, sentiamo i laghi, sentiamo anche la bassa, la pianura, la Lombardia, insomma, è protagonista, e anche qualche regione vicine. Perciò, insomma, dai, fateci sapere da dove ci state ascoltando, in quale zona, e così ci raccontate un po' di voi e della vostra terra. È bello, no? Conoscere un po' anche così ciò che il vostro territorio va a offrire, se magari qualcuno di noi domani o per le vacanze decide di scegliere proprio la località da dove voi ci state chiamando. 351 40 41 42 3, ripeto, 351 40 41 42 3, perché insieme facciamo sinergia, insieme facciamo la radio, come una volta quella radio che vi dà la possibilità di chiacchierare, la possibilità di stare insieme, la possibilità così di raccontarci di voi qui in diretta alla radio. La buona musica sino alle ore 11, vi ricordo, la musica da ballo, vi facciamo ballare, vi facciamo vivere questa mattinata con la voglia di allegria e con la voglia di festa, perché la radio deve essere anche la festa, no? La radio, la musica, le chiacchiere, le canzoni, l'insieme fanno così la festa, proprio per trascorrere così due ore in relax. È sabato, inizia il fine settimana, dai, forza e coraggio, vi ricordo che sarete in mia compagnia anche domani mattina dalle 10 alle 12. Arriva Patrizia, la grande voce, è stata una grande voce dell'orchestra Bagutti, R Romano.

E qui è Romano, la voce di Patrizia. Dai, da questa mattina non vi sento. Vabbè che avevamo problemi all'inizio con il centralone, ma dai, non abbiate paura a chiamarci, perché ci teniamo compagnia e poi siamo tutti una grande famiglia. E allora 351 40 41 42 3, rigorosamente in diretta con Pierangelo sino alle ore 12. Siete andate al mercato, amiche, perché magari da voi è giorno del mercato. Dai, raccontateci un po' anche qual è il giorno di mercato, ad esempio, del vostro paese e della vostra cittadina. Il mercato è bello, no? E perché fa colore. Però voglio ricordarvi una cosa molto importante. Voi adesso nei prossimi giorni magari non prendete impegni dal 3 al 6 luglio, perché a Corzano in provincia di Brescia fa festa, e che festa! Attenzione, perché dal 3 al 6 luglio all'oratorio San Martino di Corzano c'è questa, in provincia di Brescia, c'è questa bella festa dove si sta bene insieme. Ci sono delle specialità gastronomiche buonissime, tra le quali anche lo spiedo bresciano, i casoncelli e tante altre specialità, e poi si balla. E come si balla? Si balla alla grande, perché ci sono signori delle orchestre che ha selezionato per voi Super TV e Radio Super, perciò preparatevi, perché venerdì 3 luglio si inizia col grande maestro Franco Bagutti, e lì la tradizione è protagonista. Poi sabato 4, ragazzi, Marco e il clan e tutta la sua grande orchestra. Domenica 5, attenzione, i Philadelphia. E poi gran finale, lunedì 6, non poteva mancare Marco Dazzi con tutta la sua band. Mamma mia, Corzano fa festa, che festa, dal 3 al 6 luglio a Corzano in provincia di Brescia. Voi mettete il navigatore che vi portano proprio vi porta sul cancello dell'oratorio di Corzano, è l'oratorio San Martino, e da lì vivrete delle serate alla grande. Grande musica, grandi orchestre, si mangia bene, tanta bella gente, tanta compagnia, familiarità e amicizia. Mi raccomando, dal 3 al 6 luglio Corzano fa festa, venerdì 3 luglio Franco Bagutti, sabato 4 si balla con Marco e il clan, domenica 5 con il Philadelphia, e lunedì 6 gran finale con Marco Dazzi e tutta la sua orchestra. Perciò vi aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Corzano in provincia di Brescia, oratorio San Martino, perché ci sarà una grande festa. Un saluto a tutti gli organizzatori, a tutto lo staff della festa, perché anch'io faccio parte, ne sono fiero veramente. Vi stanno preparando una festa dove divertirvi è ancora poco, va bene? Ok, a proposito di Marco e i clan, adesso vi regalo subito una canzone, ma vi ricordo ancora il numero di telefono, a beneficio di coloro magari si fossero sintonizzati in questo istante, o magari coloro che non ci hanno mai chiamato e vogliono proprio chiamarci per la prima volta, per dirci ti sto ascoltando, sto vivendo una mattinata con voi e sto tagliando l'erba del mio giardino, sto già prendendo il sole, sono già in piscina. L'importante è che stiate con noi di Radio Super, perché la musica, quella vera, quella bella, è qui da noi, ragazzi. 351 40 41 42 3 per chiamarci.

Che bella questa canzone dalla voce dell'orchestra di Marco e il Clan. Le 10:50 intanto, buongiorno da Radio Super, ripeto, è 351 40 41 42 3 e per chiamarci in questa nostra mattinata insieme. Dicevo, magari voi siete lì che state facendo le faccende di casa, state così spolverando, rimettendo a posto la casa, magari il sabato, poi magari per chi lavora è un giorno dove lo si dedica un po' di più alla casa, però magari avete acceso il televisore sul canale 787, che è il canale ufficiale per sentirci, il canale è di Radio Super, e volete chiamarci. Vedete, c'è il numero proprio lì, sovraimpressione, sempre ben presente, il 351 40 41 42 3. Fatelo tranquillamente, siete in famiglia e siamo in famiglia. Ci tengo in modo particolare a sentirvi, magari ci raccontate un po' di voi, anche del vostro territorio. Dicevo, siete andati al mercato, c'è il mercato da voi, qual è il giorno di mercato? Dai, raccontateci un po' del vostro territorio, del vostro paese, della vostra città, cittadina, insomma, perché è bello conoscere le varie realtà da dove voi ci state ascoltando. Intanto un saluto agli amici della panchina qui di Cadignano, di Verola Nuova, che ci stanno seguendo, gli amici Tita e tutta la compagnia, e arriva Mauro Levrini, Vieni a fare l'amore.

Che bella questa canzone, vieni a fare l'amore. Allora, se il 351 per caso non dovesse funzionare perché magari non rispondiamo, trovate occupato, usate anche questo numero momentaneamente, è 339 855 2731. Abbiamo il centralone stamattina, insomma, che fa un po' i capricci. 339 855 2731. Le 10:56, mamma mia come passa il tempo, e adesso io voglio regalarvi sempre qualcosa di popolare, no? La canzone popolare, perché io ci tengo, ma ci teniamo noi tutti qui della radio, perché mantenere la tradizione è molto molto importante, mantenerla e saperla poi tramandare. Allora arriva questo Amore mio non piangi.

0: Allora vediamo se abbiamo una chiamata per noi. Pronto, pronto, pronto. Pronto, chi parla?
1: Pronto, ciao, sono Carlo.
0: Buongiorno Carlo, che numero hai fatto? Dimmi che numero hai fatto per chiamarmi, così ci...
1: Il 339, perché l'altro mi dà un po' occupato, po' suona ma non risponde nessuno.
0: Mi dai conferma, bravissimo Carlo, tu sei attento, tu sei il nostro tecnico, il capo tecnico, diciamo così.
1: Ecco,
0: perché
1: vedi,
0: tu sei...
1: grazie del titolo.
0: Oh, adesso ti abbiamo nominato ufficialmente. Carlo, bene? Tutto bene lì?
1: Sì, tutto bene, sì. C'è il sole, fa un caldo la Madonna, ma io sono al fresco.
0: Una volta ti dice guarda che ti metto al fresco, avevi paura. Invece adesso se andiamo al fresco siamo tutti contenti.
1: Siamo tutti contenti, sì.
0: È vero.
1: Anche lì a Brescia fa caldo. Sì.
0: Ma qui si sta bene lo stesso. Dai, adesso è estate, va bene, no? Poi a gennaio diremo mamma che freddo, mamma che freddo.
1: Ma che freddo, appunto.
0: Non siamo mai contenti.
1: Non siamo mai contenti, dai. Va bene.
0: Carlo.
1: Buona giornata.
0: Grazie. Ti aspetto domani, Carlo. Ciao.
1: Okay, ciao.
0: Un abbraccio a te e famiglia. Grazie al nostro Carlo Gorlago Bergamo. Ecco, c'è un piccolo problema tecnico sul centro. Insomma, la tecnologia ogni tanto fa qualche dispetto, però io vi do il 339 8552731 se volete chiamarci per stare con noi.

0: Signori, signori, signore, da noi si balla e vai, vai, vai, vai, che adesso concludiamo questa prima parte, ma poi torniamo dalle 11 alle 12, tante belle canzoni. Allora, il numero per chiamarci momentaneamente è questo, attenzione, 339-85-52731. Sentiamo che abbiamo in linea, pronto?
1: Pronto, buongiorno, buon sabato, sono Ersilia.
0: Buongiorno Ersilia, buongiorno a te, tutto bene?
1: Sì, caldamente bene, come giustamente si dice. Io sono anche un po' sorda, perciò sai, lo sento un po' meno.
0: Vabbè, esatto, se sei sorda senti anche meno il caldo, giusto? Mi sembra giusto, allora sei fortunata. vabbè, dai. Ok, bene, allora Ersilia, ci stai seguendo? Sei lì tranquilla, dai, metti il ventilatore, dai, insomma, ascoltaci con la testa fuori dalla finestra, a parte che il caldo è più fuori che dentro qua.
1: No, ma in vostra compagnia, poi ci sono tante cose da fare in casa, che così si approfitta al mattino, sistema i miei animali alla mia fattoria, e poi ci sono tante cose da fare in casa, piano piano, per non sudare troppo.
0: Certo, certo, certo,
1: mi aiuta,
0: va bene.
1: A fare i miei lavori.
0: Ascolta Ersilia, sì, ti chiedo anche te, hai fatto il 339 per chiamarci?
1: Sì, ho fatto il 339.
0: Ok, perché abbiamo il centralone che stamattina sente il caldo anche lui. Va bene Ersilia, sì, ti ringraziamo.
1: Sono disturbato, ma vi abbraccio
0: no,
1: forte,
0: assolutamente,
1: perché vi voglio tanto. Bene.
0: Noi ti ringraziamo e ti abbracciamo di cuore, ok?
1: Grazie, ciao. Così rimaniamo appiccicati, appiccicati.
0: Così, esatto, che fa bel caldo. Ciao cara, grazie, a domani.
1: Grazie,
0: ciao Ersilia. Grazie alla nostra Ersilia. Ecco, ripeto il numero se volete intervenire in diretta, 339-85-52731, perché insomma momentaneamente è questo il numero, perché abbiamo il centralone che si è un attimino accaldato. Allora, adesso chiudiamo con questo adagio dall'orchestra di Matteo Tassi. Chiudiamo naturalmente la prima parte della nostra trasmissione, ma poi dopo la pubblicità torniamo con tante belle canzoni.

0: Vediamo se abbiamo una telefonata per noi. Mettiamo in pausa il brano. Pronto?
1: Pierangelo, sono Ilario, ripristinati?
0: Buongiorno Ilario, no, in questo momento ci stanno chiamando sul numero quello ponte.
1: Io ti sto chiamando su,
0: sul 35. Ok, ripristinato. Ilario, grazie di cuore che sei intervenuto. Ciao. Un saluto al nostro Ilario, grazie Ilario, grazie al nostro Ilario, responsabile tecnico di tutto il nostro gruppo. Perciò grazie veramente di cuore per questo sforzo importante, anche per questa mattinata che è sabato l'abbiamo fatto lavorare.

0: vediamo che abbiamo in linea. Pronto?
1: Buongiorno Pierangelo.
0: Buongiorno, buongiorno carissima. Allora,
1: fa caldo anche a Brescia?
0: Qui a Verola Nuova, che siamo in provincia, siamo un attimino più 35 km dopo Brescia, andando verso Cremona, fa bel caldo. Siamo nella bassa, perciò qui l'affa è abbastanza importante.
1: Qui però vorrei dire no, insomma, fino adesso non l'ho ancora sofferto. Sto anche bene.
0: Presentati tu dai nostri ascoltatori.
1: Sono Rita di Breno.
0: Certo, noi lo sappiamo. Però
1: io ho fatto il solito numero,
0: Bene,
1: normale.
0: Vuol dire che si è ripristinato, Rita. Bene.
1: Ecco.
0: Perciò stai bene tu lì, si sta bene,
1: sì,
0: al fresco,
1: sì,
0: a Breno.
1: Sì, si sta benino, dai, diciamo così. Poi aspettavamo il caldo, adesso è arrivato.
0: E adesso non lamentiamoci.
1: Appunto.
0: Ok.
1: Perché dobbiamo sempre dirci su qualcosa.
0: Esatto. Rita.
1: Bene, dai, ti sto ascoltando. Grazie per le bellissime canzoni che emetti.
0: Grazie.
1: E ci sentiamo domani mattina.
0: Ma certo, c'è il mercato da te?
1: No, oggi no. C'è all'Overo il mercato, a Breno c'è il giovedì.
0: Il giovedì, come è Verola Nuova. Va bene, adesso abbiamo mettato in piedi il mercato. Va bene, ciao Rita. Ciao Ella.
1: Grazie, buona giornata.
0: Grazie alla nostra Rita da Breno, perciò il 351 è ufficialmente ripristinato, 351 40 41 42 3.

0: Allora, vediamo se abbiamo una chiamata prima della pubblicità. Pronto, pronto, pronto, pronto.
1: Pronto, buongiorno. Meno male che funziona. Ho fatto 10 volte e non so come mai.
0: Stamattina era così, ma adesso funziona. Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Lucia da Garda.
0: Buongiorno Lucia, tutto bene lì a Garda? Si sta bene?
1: Va tutto bene, tutto caldo.
0: Come fai a dire che fa caldo al lago, che al lago si sta bene? Dai Lucia,
1: lo sappiamo.
0: Perciò ci stai ascoltando al fresco, bella tranquilla.
1: C'è il movimento,
0: ebbene,
1: perché la gente c'è pieno di gente.
0: Ok.
1: Adesso sono a casa, bella tranquilla, e dopo so che fai le canzoni.
0: Ok.
1: Che puoi avere quella di Don Bacchi, canzone.
0: Va bene.
1: Mi piacerebbe.
0: Te la mettiamo.
1: Perché
0: adesso abbiamo.
1: Metti quella che vuoi.
0: Va bene, no, ti mettiamo canzone. Ti salutiamo, che abbiamo la pubblicità. Ciao, bella.
1: Ciao, ciao. Sì, sì, bisogna far presto.
0: Ciao, ciao, cara. No, tranquilla. Ciao, grazie, grazie, grazie. E andiamo con la pubblicità.
2: Mark, il tuo stile raddoppia.
3: Acquista 2 capi nel reparto abbigliamento e calzature e il secondo è scontato del 50%. Sì, hai capito bene. Prendi 2, il secondo lo paghi la metà.
2: Solo da Metal Mark, in viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725. Stai ascoltando Radio Super.
4: Le 11 e 7 minuti.

0: Siamo entrati ufficialmente nella seconda parte del nostro contenitore del sabato mattina, è denominato Super Mattina con Pierangelo. Ancora buongiorno. Allora è il 351 40 41 42 3, il numero ufficiale della radio, che tra l'altro vedete proprio in sovraimpressione sempre sul canale 787 da dove ci state ascoltando. È stato assolutamente ripristinato, perciò potete continuare a chiamarci come già state facendo. Mi raccomando, mi piace sentirvi tutti, ma io lancio l'appello, lancio l'invito ufficiale a qualche amico o qualche amica che non ci ha mai chiamato, proprio per dare spazio anche alle persone che non hanno mai chiamato, perché per tanti motivi, perché magari non possono, non vogliono, lavoravano, oppure non avevano il tempo, ma magari questa mattina hanno proprio deciso di chiamarci qui in diretta alla radio. Fatelo senza timore, senza paura, perché lo ripeto spesso e volentieri, siamo in famiglia, siamo tra amici. Vi do il numero, lo vedete scritto in sovraimpressione sul vostro televisore, sul canale 787 della radio da dove ci state ascoltando, dal televisore, ma in verità è un canale radiofonico, 351 40 41 42 3. Pronto?
1: Ti prendi, puoi metterci una canzone di Ruggero, Soltanto Lei?
0: Soltanto Lei, prendiamo subito nota, sì, e la cerchiamo, perché mi devi dare però un attimo il tempo di cercarla, eh.
1: Sì, ma ce l'avete, perché l'avete già messa una volta.
0: Sì, no, allora Soltanto Lei, dimmi il tuo nome.
1: Maria Teresa Stradella.
0: Stradella, bene, tutto bene, sì, lì, Maria Teresa, tutto a posto?
1: Sì, c'è un caldo.
0: E ci stai come ci stai ascoltando, dal televisore, dal 787?
1: Sì, anche 118 ogni tanto.
0: Bene, mi fa piacere.
1: Senti, mi puoi mettere anche Miele dei Giardini dei Semplici?
0: Ecco, vediamo, una delle due senz'altro, va bene?
1: Sì,
0: Maria Teresa.
1: Va bene, grazie, buona domenica.
0: Grazie a Maria Teresa da Stradella, e perciò ecco 351 40 41 42 3, anche per aiutarci nel palinsesto musicale, però lo dico sempre, nel limite del possibile, perché dobbiamo anche avere il tempo magari di trovare quel brano particolare, e poi abbiamo anche dei tempi da rispettare, perciò abbiate un attimino pazienza, perché noi non vogliamo assolutamente trascurare nessuno, però insomma sappiate che dobbiamo anche accontentare un po' tutti. 351 40 41 42 3 per continuare a chiamarci in questa calda ma bella mattinata d'estate qui a Radio Super di oggi 20 giugno. Un saluto anche a tutte quelle persone che invece ci ascoltano, ci stanno ascoltando nella fascia del pomeriggio della replica del mercoledì dalle 14 alle 16, anche a loro va l'augurio di un buon ascolto. Leano Morelli, ve la ricordate, Nata Libera?

0: Allora vediamo se abbiamo qualcuno in linea per noi. Pronto?
1: Pronto.
0: Buongiorno, chi parla?
1: Scusa un attimo.
0: Buongiorno. Pronto?
1: Tutto ok, dai.
0: Sì.
1: Sono Annibale, ciao.
0: Buongiorno Annibale, buongiorno carissimo.
1: Buongiorno a lei e tutto Super TV.
0: Tutto bene?
1: Agostino, Laura, Ilario, i suoi nipoti.
0: Tutta la famiglia.
1: Tutta la famiglia.
0: Come state Annibale? Come state Teresita? Tutto bene?
1: Discretamente, non diciamo bene perché è una parola grossa, dai, però discretamente.
0: Ce la mettete tutta, dai, forza e coraggio.
1: Sì,
0: va bene? Dimmi Annibale.
1: Niente, volevo salutarvi, volevo, perché ero nell'orto a fare qualcosina.
0: Bene,
1: sono venuto
0: bene,
1: qua.
0: Va bene, va bene.
1: E ho sentito e ti saluto caramente.
0: Annibale, grazie, un salutone, un abbraccio a te e Teresita e forza, mi raccomando, mettetecela tutta, siete dei grandi amici.
1: Per forza.
0: Grazie,
1: forza.
0: Certo.
1: Ciao
0: Annibale,
1: ciao.
0: Grazie al nostro
1: ciao.
0: Annibale, che veramente sono degli amici del nostro gruppo editoriale. Grazie, un salutone.

Si chiama semplicemente Nata Libera, questo brano dalla voce di Leano Morelli. Buongiorno da Radio Super, rigorosamente in diretta dallo Studio 2, da Cadignano di Verona Nuova con Pierangelo, sino alle ore 12, ma vi ricordo che saremo insieme anche domani mattina, sempre dalle 10 alle 12, anche in diretta in simultanea con il canale 96 di Super TV, ma mi raccomando, voi tenete sempre d'occhio e ascoltate il canale 787, perché è il canale ufficiale, il nostro canale radiofonico, il canale di Radio Super. C'è un numero scritto, è il numero per chiamarci, il numero telefonico, se volete continuare a farlo in questa nostra mattinata insieme. Mi fa veramente piacere sentirvi tutti e tutte, ma mi fa piacere anche sentire, mi piacerebbe sentire anche amici e amiche nuove, quelli che ci ascoltano, perché siete tanti che ci state ascoltando, lo ripeto, abbiamo dato un'occhiata così agli indici d'ascolto e devo dire che i numeri sono importanti. Grazie veramente di cuore, però noi sapete che ci piace chiacchierare, siamo un po' chiacchieroni, perciò se volete, c'è ancora tempo, perché noi sino alle 12 siamo qui, 351 40 41 42 3, ripeto 351 40 41 42 3, voi tutti che ci state seguendo dal televisore, ma anche voi che ci state seguendo magari dall'automobile, state guidando con l'auricolare o viva voce o accostate e potete chiamarci e dirci: ti sto ascoltando dalla radio DAB perché sono in viaggio verso il mare o verso il lago. Magari fateci sapere anche così la vostra località, cosa ci può offrire, se magari qualcuno di noi decide di fare una gita fuori porta e siete in qualche località bella, come ad esempio la mia Rita che ci ha chiamato dalla Valle Camonica, o Lucia dal Lago di Garda. Ecco, fatevi sentire ovunque voi siate, noi fa piacere sentire le vostre voci e le vostre chiacchiere al 351 40 41 42 3. L'amica Maria Teresa da Stradella, la città della fisarmonica, aveva richiesto due brani. Io, Maria Teresa, stamattina ho trovato velocemente questo miele e te lo regalo con il cuore. Eccolo qui, Il giardino dei semplici.

0: Allora mettiamo in pausa un attimo la canzone per non prendere nemmeno una nota e abbiamo una chiamata. Pronto?
1: Ciao, sono sempre Renata.
0: Renata. Buongiorno Renata.
1: Castelcovati, Brescia.
0: Castelcovati, provincia di Brescia. Lì mi hanno detto che fa fresco, è vero?
1: No, Una cosa che finisce più. Stiamo bruciando.
0: Stiamo facendo i ferri lì, mamma mia Renata.
1: Bravo, indovinato.
0: Oh, bene, carissima. Bene, però ci stai ascoltando, mi fa piacere, dai. Sul tuo...
1: Sì, sempre accesa. Ascoltami, mi mandi una canzone.
0: Certo, dimmi, che canzone vorresti?
1: Cuore matto di Litertoni.
0: Ma noi te la mettiamo, cuore matto, ma assolutamente sì. Renata, grazie per la tua sintonia
1: grazie
0: con
1: a
0: noi.
1: Grazie a voi,
0: amicizia. Grazie. Ciao Renata.
1: Ciao
0: cara.
1: Renata.
0: Ciao. Grazie a Renata da Castelcovati che andremo senz'altro ad accontentare, ma continuiamo con questa miele.

0: Miele, ma mettiamo ancora in pausa perché abbiamo una chiamata. Pronto? Pronto?
1: Ciao di radio, sono Daniela.
0: Buongiorno.
1: Finalmente sono riuscito a prenderti, non ti prendevo mica prima.
0: Ma io scappo ogni tanto, non mi prendi, sto scherzando.
1: Non so, scappi,
0: sei riuscita a risintonizzare il TV, bene, bene, bene, perciò ti stai sentendo.
1: No, non prendeva, essere preoccupato.
0: Il telefono, sì, ma il telefono stamattina si era svegliato male, adesso l'abbiamo sistemato, non preoccuparti.
1: Tutto a posto,
0: tu stai bene? Tutto bene, Daniele?
1: Sì, dai, abbastanza bene, è stato che vi ascolto voi, sempre bene.
0: Bene, dai, a Brescia poi si sta bene, tu sei sotto la Maddalena, perciò insomma che è il colle della città di Brescia,
1: sì.
0: Per chi non lo sa, perciò c'è un attimino più fresco, dai, va bene?
1: Più fresco, sì, dai, va bene.
0: Va bene, Daniela?
1: Ti auguro una buona giornata anche a te e tutti voi.
0: Certo, certo, Daniela, ti abbraccio e ci sentiamo domani, va bene? Che siamo
1: grazie
0: ancora qui.
1: Grazie mille.
0: Ciao,
1: grazie
0: bella.
1: Mille. Ciao,
0: ciao, Daniela.
1: Ciao.
0: Grazie alla nostra Daniela. E da Brescia continuiamo.

0: Questa trasmissione ha come oggetto un'offerta di vendita fatta direttamente al pubblico ed è sottoposta a decreto legislativo numero 21 del 21 febbraio 2014, modifica del decreto legislativo numero 206 del 6 settembre 2005 del codice del consumo e dell'articolo 7 della legge del 29 luglio 2003 numero 229. In ottemperanza a quanto prescritto dal codice di autoregolamentazione in materia di televendite, l'offerta commerciale in essa contenuta prevede quindi il diritto di recesso entro 14 giorni lavorativi dal ricevimento della merce tramite raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare a Mixer Italia, via Massimo D'Azeglio 5, 25030 Corzano Brescia. Partita IVA 026 4205 0989. Oh, adesso vi parlo della Mixer Italia, però abbiamo una chiamata. Pronto?
1: Pronto?
0: Buongiorno, chi parla?
1: Buongiorno, Maria della Franciacorta.
0: Buongiorno Maria della Franciacorta.
1: Ciao, volevo darti il buongiorno, a volte da Erbusco, a volte da Rovato.
0: Però sempre in Franciacorta siamo, siamo
1: sì,
0: lì.
1: Però qui è come il grande Emirato, come dice Giorgio quando parla del suo.
0: Certo.
1: Qui è il grande Emirato dove si è distrutto tutto il mais.
0: Sì.
1: La sera della grandinata
0: lì,
1: noi siamo...
0: Disastro.
1: Tutto si è rovinato.
0: Mamma mia.
1: Gli orti, però adesso stanno per forza rasando tutto il mais che non esiste più.
0: Mamma mia, siamo vicini veramente a tutti i coltivatori, è veramente per questo.
1: Pensa che giù un chilometro o in su mezzo non c'è segno, non c'è niente. Solo questa striscia ha fatto.
0: Il tempo fa quello che vuole, non c'è niente
1: no,
0: da fare, cara.
1: Stavolta è stata superiore alle altre. Io non l'ho mai vista così.
0: Va bene, cosa ci vuoi fare? Noi non possiamo farci niente, sperare solo che non arrivi, basta, ok? Però sai con questo caldo...
1: Oppure che arrivi mescolata e un pochino con meno forza.
0: Ma sai quando c'è questo caldo è pericoloso.
1: Ma sai che distruggere i vasi, dei fiori e tutte le coltivazioni degli orti, tutte rasate cenere.
0: Mamma mia.
1: Cenere.
0: Va bene?
1: Sì, niente, buona mattinata... Tanti auguri a tutti.
0: Ok, grazie e ci sentiamo domani. Dai, va bene che siamo
1: sì,
0: qui anche domani. Ciao bella, grazie
1: ciao,
0: di cuore,
1: ciao.
0: grazie. Grazie all'amica. Dunque, adesso voglio parlarvi di una cosa molto bella che la Mixer Italia vi offre, vi dà la possibilità veramente di provare un prodotto importante. Importante perché soprattutto adesso, in questi giorni caldi, caldissimi, provate magnesio e potassio attivo. È questo integratore alimentare solubile che vi aiuta veramente a vincere queste giornate calde, vi aiuta a vincere la stanchezza perché vi ricarica di magnesio, vi aiuta a vincere così dolori muscolari perché appunto vi dà la carica di potassio. Dunque, allora, di che cosa vi sto parlando? È un prodotto assolutamente importante, gusto arancia, è un flaccone che voi potete assolutamente prendere ogni mattina, una volta al giorno, dopo colazione, mezzo bicchiere di acqua ed andate ad integrare con questa soluzione, c'è il misurino, perciò avete una soluzione perfetta, due prodotti in uno. E grazie al magnesio, cosa succede? Voi sapete, adesso fa caldo, si suda, andate ad integrare così i sali minerali che si perdono durante così la giornata perché fa molto caldo. Però abbiamo una telefonata, vediamo se c'è qualcuno interessato al prodotto. Pronto?
2: Ciao Pierangelo, sono Maria Rosa della provincia di Monza Brianza.
0: Buongiorno.
2: Io ti seguo sempre, però è la prima volta che chiamo.
0: Oh, grazie Maria Rosa, grazie.
2: Volevo salutare te, tutta la Super TV, tutta la radio, che siete molto carini, mi tenete tanta compagnia.
0: Grazie.
2: Se vuoi mettermi una bella canzone, mi metti con gli occhi verdi di Franco Tucci.
0: Scusa, non ho capito che canzone vuoi?
2: I tuoi occhi verdi di Franco Tosi.
0: Va bene, vediamo di accontentarti, va bene?
2: Se non puoi, pazienza.
0: Vediamo se ce la facciamo nei tempi, Maria Rosa, ok? Va bene.
2: Un saluto a tutti, ciao, un bacione a tutti gli ascoltatori.
0: Un abbraccio e grazie di esserti sintonizzata sul 787. Grazie all'amica Maria Rosa. Dicevo, il nostro prodotto, questo prodotto molto importante che vi aiuta in questo periodo che fa molto caldo. Magnesio e potassio attivo, gusto arancia, non contiene zuccheri, perciò potete prenderlo tranquillamente al mattino e dopo colazione, mezzo bicchiere di acqua, c'è il suo misurino e andate a caricarvi per la giornata. perché integrando il magnesio cosa succede? Andate a contribuire alla riduzione della stanchezza, dell'affaticamento, perciò non avrete più quel senso di stanchezza perché si suda, si perdono i sali minerali, tutto il giorno è così stanchi, con voglia di far nulla. E poi con il potassio andate ad aiutare il normale funzionamento del sistema nervoso, perciò la normale funzione muscolare, perciò non avete i crampi e se vi sdraiate non avete il dolore delle gambe, i polpacci rigidi. È molto molto importante assumere questo prodotto in questo periodo in particolare, e va bene per tutte le età, eh. Allora attenzione, perché noi vi facciamo una bella offerta, un'offerta importante per gli amici che ci stanno seguendo in questo momento. Chiamateci, perché 27 euro questo flacone che vi dura un mese, perché c'è il suo dosaggio col suo misurino, non potete sbagliare, due prodotti in uno, magnesio e potassio. Attenzione, noi ve lo offriamo, io ve lo offro, e mi sono impegnato con la Mixer Italia, ho detto fatemi una bella promozione per i miei ascoltatori, per i miei amici e le mie amiche. 27 euro questo flacone, e voi lo potete prenotare anche in questo momento a questo numero, attenzione, 37 91 96 96 96, ripeto 37 91 96 96 96, ma 27 euro la promozione è adesso, in questa trasmissione. Attenzione, perché poi non c'è più questa in altre trasmissioni non c'è più questa promozione, è adesso che dovete chiamare, è adesso che dovete approfittarne, perché col caldo che fa, se voi assumete questo prodotto veramente state bene, vi aiuta veramente ad affrontare queste giornate calde. Magnesio e potassio attivo, gusto arancia, non contiene zuccheri. Voi al mattino vi alzate, fate la vostra bella prima colazione, poi mezzo bicchiere di acqua, il suo misurino, mettete il prodotto, perciò avete il dosaggio perfetto, non potete sbagliare, e da lì andate a risolvere il problema. Se sudate tanto perché fa caldo quando andate al lavoro, soprattutto chi va al lavoro, immaginatevi chi lavora in fonderia o comunque in posti molto caldi, nei capannoni, ma anche voi che siete a casa, le casalinghe, se fate una giornata anche per prendere il sole in piscina, prendetelo, perché è molto importante. Magnesio e potassio, con il magnesio andate a contribuire alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento, il potassio vi aiuta al normale funzionamento del sistema nervoso, perciò niente crampi, niente dolori alle gambe. Dai, 27 euro, approfittatene di questa promozione, è importante adesso che fa caldo. Io lo prendo tutti i giorni e sono bello carico, perché è molto importante in questo periodo che fa molto caldo. 27 euro, promozione per gli amici di Super Mattina, per gli amici di Radio Super che ci stanno seguendo. Chiamate anche adesso. Chiamate anche adesso, 37 91 96 96 96. È un prodotto eccezionale che la Mixer Italia ve lo mette a disposizione a 27 euro, spedito in tutta Italia. Naturalmente per la spedizione piccolo contributo di spese, ma poca roba, spedito in tutta Italia, oppure potete venirlo a ritirare alla Mixer Italia a Bargnano di Corzano in provincia di Brescia se siete in zona. Dai, 27 euro, voglio sentire che gli amici della sede ci dicano, stanno squillando i telefoni perché i nostri amici hanno capito il prodotto e hanno capito che è importante in questo periodo. 37 91 96 96 96, 27 euro per voi, amici e amiche che ci state seguendo in questo momento. Grazie di cuore alla Mixer Italia, alla prossima. Questa trasmissione ha come oggetto un'offerta di vendita fatta direttamente al pubblico ed è sottoposta a decreto legislativo numero 21 del 21 febbraio 2014, modifica del decreto legislativo numero 206 del 6 settembre 2005 del codice del consumo e dell'articolo 7 della legge del 29 luglio 2003 numero 229. In ottemperanza a quanto prescritto dal codice di autoregolamentazione in materia di televendite, l'offerta commerciale in essa contenuta prevede quindi il diritto di recesso entro 14 giorni lavorativi dal ricevimento della merce tramite raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare a Mixer Italia, via Massimo D'Azeglio 5, 25030 Corzano Brescia. Partita IVA 026 4205 0989. Radio Super Pubblicità.
3: Interessi zero su tutto l'arredamento.
4: Sì, hai capito bene.
3: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
5: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
0: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: canzone, la voce di Don Bachi. Siamo quasi addirittura d'arrivo. Adesso quest'ultimo quarto d'ora voglio dedicarlo magari agli amici che non hanno mai chiamato. Diamogli spazio e vediamo se c'è ancora qualcuno che ci chiama per la prima volta, come ha fatto qualche amico stamattina. Dai, vediamo, quest'ultimo quarto d'ora lo dedichiamo a loro, dai. Vediamo, le diamo lo spazio al 351 40 41 42 3. Non è che non voglio sentirvi tutti, però è giusto che lasciamo lo spazio anche agli amici nuovi, perché noi siamo una grande famiglia, dobbiamo crescere sempre di più. Vi voglio ricordare questa cosa adesso. Vediamo se c'è una telefonata, vediamo. Pronto?
1: No, sono Lucia da Garda, volevo ringraziarvi.
0: Prego, grazie, Lucia. Tanti. Ciao, grazie a Lucia da Garda. Allora, 351 adesso i nuovi. Vediamo se c'è qualcuno veramente di nuovo. Poi lo ricordo ancora. Una chiamata per puntata, perché dobbiamo lasciare la linea libera per gli amici che magari vogliono chiamarci per la prima volta, perché è una questione di rispetto, amici e amiche. Non lo facciamo perché non vi vogliamo bene, perché non vogliamo farvi passare al telefono, però vi diamo una possibilità, diamo a tutti una possibilità di chiamare una sola volta, cortesemente. E poi ringraziamenti, va bene, noi sappiamo che vi arrivano, siete contenti quando vi accontentiamo, e va bene così, ok? Una chiamata per volta, per persona a puntata. 351 40 41 42 3. Adesso voglio dare la possibilità veramente a chi non ha mai chiamato di chiamarci in questo ultimo quarto d'ora insieme. 351 40 41 42 3. Vediamo se qualcuno trova il coraggio, ha voglia veramente di mettersi in gioco e di chiamarci, dai, di raccontarci un po' di voi, da dove ci state chiamando, eccetera eccetera. Intanto vi ricordo, dal 3 al 6 luglio Corzano fa festa, Corzano in provincia di Brescia, all'oratorio San Martino, c'è questa bella festa, la comunità di Corzano vi invita a venirci a trovare, perché si mangia bene,

0: Borgo San Giacomo.
1: Maria da Borgo San Giacomo. Buongiorno Maria, è la prima volta
0: è la prima volta che ti telefono.
1: Grazie Maria, grazie che hai saputo percepire subito il nostro invito. Ciao Maria, come stai? Tutto bene?
0: Tutto bene, dai, ti sto ascoltando.
1: Dal tuo televisore, comoda in casa al fresco, che dici? È così?
0: Sono qua sola.
1: Ma sei sola, ma noi ti teniamo compagnia, siamo la tua famiglia. Noi siamo qui apposta per tenerti compagnia. Ti è piaciuta un po' la trasmissione? Ti abbiamo fatto un po'...
0: Vi seguo sempre.
1: Oh, bene, bene, bene, bene.
0: Seguo sempre da anni e Radio Super.
1: Allora sei una fedelissima e finalmente ci hai chiamato. Grazie. Grazie Maria.
0: Va bene.
1: Grazie.
0: Buona giornata.
1: Maria, buona giornata a te e rimani sempre con noi perché ti facciamo rimanere giovane sempre, ok? Ciao Maria, grazie.
0: Sempre. Ciao,
1: cara.
0: Ciao.
1: Grazie a Maria da Borgo San Giacomo che ha chiamato per la prima volta. Continuate 351 40 41 42 3. Ma vi stavo parlando di questa bella festa di Corzano, mi raccomando, è che si inizia il 3 e si finisce il 6 luglio. Dunque, venerdì 3 Franco Bagutti apre con la tradizione della musica del grande maestro la festa, venerdì 3. Sabato 4 arrivano all'orchestra di Marco Iclan, anche lì grande serata, domenica 5 in Philadelphia e poi c'è il gran finale, lunedì 6 con Omar Codazzi e tutta la sua band. Perciò ragazzi, dal 3 al 6 luglio alla sera non prendete impegni, venite a Corzano perché Corzano fa festa e mi raccomando, e che festa, vi aspettiamo tutti, tutti e tutte, perché ci saremo anche noi di Radio Super, di Super TV, perciò dai un momento per conoscerci e per stare insieme a Corzano in provincia di Brescia, mi raccomando, mamma mia. Adesso dai, intanto che aspetto ancora nuovi amici e nuove amiche al telefono, perché voglio dare quest'ultimo quarto d'ora lo spazio veramente a chi non ha mai chiamato, perché non ha mai potuto, voluto, voglio darvi veramente questo spazio, questa opportunità ve la regalo con il cuore. 351 40 41 42 3. Cuore matto ora, Little Tony.

cuore matto, il grande Little Tony, e siamo quasi addirittura d'arrivo in questa nostra bella mattinata insieme, ma vi ricordo naturalmente che domani mattina a partire dalle ore 10 ritornerò in diretta con voi, perché adesso ricominciano le domeniche in mia compagnia sino e poi a settembre, ottobre, poi vedremo, perciò per questa estate sarete in mia compagnia sia il sabato che la domenica. Poi un saluto lo mandiamo alle persone che ci stanno ascoltando invece così nella fascia del pomeriggio, nella replica del mercoledì pomeriggio. Un saluto a tutti coloro che ci stanno ascoltando anche in questo orario, cioè dalle 14 alle 16. Perciò domani mattina mi raccomando, canale 787 del vostro televisore, la radio e Radio Super, e in simultanea però anche sul canale 96 di Super TV. Però mi raccomando, seguite sempre la nostra televisione, che tra l'altro chi ha un televisore connesso ad internet, la famosa Smart TV, ha la possibilità di schiacciare poi il bottoncino blu per poi ascoltare anche la radio. Però insomma la televisione vi offre tanti bei programmi, ma se volete ascoltare le belle canzoni, se volete ascoltare una bella radio, mi raccomando, il canale 787 è il nostro canale ufficiale, la Leonessa, i contenuti sono offerti da Radio Super, perciò mi raccomando, canale 787 in tutta la Lombardia già è operativo, perciò mi raccomando, seguiteci perché le novità non mancano. Ditelo, fateci un po' di pubblicità, portate un amico alla radio e ditelo ai vostri amici, ai vostri parenti che c'è Radio Super che da 50 anni vi tiene compagnia con tante belle canzoni, perché noi andiamo a cercare quella canzone che diciamo così, no, è particolare, che vi ha fatto innamorare, quella canzone insomma che insomma è, voi ascoltateci perché troverete un perché in tutte le nostre canzoni. 351 40 41 42 3. Ho detto poco fa, no, che lancio l'appello per questi ultimi 10 minuti ormai, se c'è ancora qualcuno che vuole chiamarci, qualcuno però che non abbia mai chiamato, qualcuno è un nuovo, una nuova amica, perché aggiungi un posto a tavola, diciamo così, perché così diventiamo sempre di più, lo stiamo diventando sempre, perché veramente i numeri ci danno ragione e vi danno ragione e vi ringraziamo per questo, ma noi l'input e l'appello lo facciamo sempre volentieri. Intanto c'è Antonello Venditti, Amici Mai.

0: Allora mettiamo in pausa il disco e vediamo se abbiamo qualcuno per noi in diretta. Pronto?
1: Pronto? Sono Renata, ti ringrazio per la canzone.
0: Prego Renata, prego.
1: Siete stati molto bravi.
0: Grazie Renata.
1: Linda.
0: Va bene, salutiamo Linda. Ciao Linda, grazie, grazie, grazie. Grazie a Renata e continuiamo con il brano.

Amici Mai, pronto? Pronto, pronto? Pronto? Non abbiamo nessuno, abbiamo, è caduta la linea, è caduta la linea. Dicevo, Amici Mai, dalla voce di Antonello Venditti, ma siamo veramente in dirittura d'arrivo per questa nostra bella mattinata insieme, ma mi raccomando, prendete nota, domani mattina vi aspetto tutti e tutti dalle ore 10 in diretta, sempre qui dallo Studio 2, da Cadignano di Verola Nuova, perché continuiamo a tenerci compagnia, continuiamo ad ascoltare delle belle canzoni e vivremo la domenica mattina insieme. Vediamo se abbiamo un'ultima chiamata. Pronto? Questo numero fa tribulare. Niente, non riusciamo a prendere questa chiamata. Dicevo, domani mattina saremo di nuovo insieme, perciò dalle 10 alle 12 in diretta sul canale 787 della radio. Mi raccomando, vi voglio tutti e tutte e naturalmente aspetto sempre anche nuovi amici. Questa mattina se ne sono aggiunti, ma noi aggiungiamo sempre un posto in più a tavola. Dunque, grazie veramente di cuore per essere stati con noi e di aver reso importante questa mattina, questa mattinata, questa trasmissione. C'è un numero che ci sta chiamando, ma abbiamo problemi, perciò ci dispiace, ma non riusciamo a metterci in contatto. Dicevo, grazie veramente di cuore. Noi torniamo appunto domani, ma mi raccomando, trascorrete un bel pomeriggio. Rimanete all'ascolto di Radio Super, perché il nostro tappeto musicale vi rende la giornata particolare. Grazie ancora di cuore, grazie a tutti voi. L'augurio e un abbraccio da Pierangelo e da Radio Super. Vita spericolata di Vasco Rossi la dedico al mio amico Ilario e lo ringrazio per lo sforzo importante che sta facendo per tutti noi, per garantire che tutto arrivi perfettamente nelle vostre case tramite il televisore, tramite il canale 787. Un abbraccio, Ilario, Vita spericolata.

0: In diretta dallo studio 2 di Radio Super in Cadignano di Verola Nuova Brescia abbiamo trasmesso Super Mattina con Pierangelo Pini. Le nostre trasmissioni proseguono ora dalla sede centrale di Via Dante 6, Corzano Brescia. Radio Super, canale 787 del tuo televisore.
1: Sono le 12:01.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Radio Super Pubblici.
3: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali, si avvicina la stagione delle allergie.
4: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
3: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
4: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
3: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
4: Ideanottesrl.it.
5: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
6: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande, è nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
7: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
8: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
9: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
3: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 720.

che io canti presto le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 13 e 16 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Ligastelli, diciamo romani, sono un ricordo dei tempi lontani. Che pannacce con Peppe Orighetto se piava, diciamo, il tramvetto.

I castelli, diciamo, romani, so un ricordo dei tempi lontani, che pannacce con Peppe o Righetto seviava, diciamo, il tramvetto.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 13 e 48 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Radio Super ti tiene compagnia.
5: Sono le 14 e 3 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Interessi zero su tutto l'arredamento.
4: Sì, hai capito bene.
3: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19%, fino a 24 rate.
5: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
6: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
7: Oasi del Mobile, servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile, via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
8: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
9: Sempre più tua, sempre più super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 14 e 44 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblici.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali, si avvicina la stagione delle allergie.
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: Sei su Radio Super e si sente!

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 15 e 28 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
2: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
3: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.

0: Radio Super.
1: Pubblicità. Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
5: È Radio Super.
6: La tua Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 16 e 13 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità. Interessi zero su tutto l'arredamento.
1: Sì, hai capito bene.
0: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19%, fino a 24 rate.
1: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: la pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
2: Stai ascoltando Radio Super.
3: Sono le 17 e un minuto.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
2: Oasi del Mobile, servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile, via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Radio Super, la radio amica.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 17 e 46 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.
5: Sei su Radio Super e si sente.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Oasi del Mobile. Servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile, via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
6: Radio Super, la radio amica.
7: Sono le 19 e 4 minuti.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità. Interessi zero su tutto l'arredamento.
1: Sì, hai capito bene.
0: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
1: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 19 e 36 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 19 e 46 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il bruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: Radio Super, la giusta sintonia.

ti senti sola stasera? Ti senti sola come me? Questa stanza sembra buia senza il tuo sorriso. Guardo la tua poltrona vuota e sento tutta la solitudine del mondo. Se mi hai amato, dovresti desiderare di essere ancora fra le mie.

stai con lei. Che ne sai del pensiero mio? L'aria è lei.

0: Radio Super Pubblici.
1: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
2: Oasi del Mobile, servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile, via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Sei su Radio Super e si sente.
5: Sono le 20 e 32 minuti.
6: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 21 e 12 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 21 e 53 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: Yeah! I tuoi occhi sanno fare a bagliarci, ed io ci sono davanti.

come sei. Non dimenticarlo mai. Hai il sorriso di chi può cambiare il mondo intorno a sé.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 22 e 39 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

nessuno. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no.

ormai è tardi e non so dove sei. Intorno a me è tornato il silenzio e soffro anch'io.

mi disse prendimi.

0: Radio Super, la radio amica.
1: È mezzanotte e 38 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: È l'una e zero minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.
2: Move your hips side to side.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: È 1:49.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.